0: Benga malainga. Si le fia umai Samoa. La fionga la koko vanga makua. Sa fa fa lele ya aor kama ainga. Fionga kuya anga. Ole sung ole suli. Ole ainga kawa anga. O si la fa fa. Ongiola. Mimika ker fa la kaya kyo.
1: Hi Samoa. It's Auntie Talahia.

0: Fafifianga mai a Felice Micaele, le walos for fitu minute o te aile iva, ma ea foi le awinato fa upoponga lona lua tato telefon, telefon mai Samoa, tapina ina e tasisa nem Sam, ea ma telefon yu sila neipion tapina ina Savelina.
1: Ea, ma lo lava, ana ma lo fo ile fafonga mai pe ile tautua si ufonga long.

Fafifianga mai le tofi o tamatane. Na umai ale polkalame o le upufai o malo. Toe fa minute o na talo sifululua. O le fapopongo a tato talafo. Annie Grace, malepese le fale na ia mua.